Pototon, io vorrei di no copello brimbron, io vorrei di no copello. E lo cura che gli dirò messo, borro bim, borro bom, pototim, pototon, ne cuffè sole idrollo i brimbron, ne cuffè sole idrollo. E lo primiero che cuffè set, borro.

Figlio Brimbro, non riei pa vostro figlio, e ruperoni de pundet, borro bim, borro bom, pototim, pototo, mo figlio stuto vostro Brimbro.

paschino responso che solidarietà per la bibito d'essere rebellia. Io paschino responso che solidarietà per richesso parteggia. Io paschino responso che solidarietà per giustizia che calzusca. Io paschino responso che solidarietà. Solidarietà.